0: shot entering right down on runway 28 coming down.
1: Final final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, final,